0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Roby.
1: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come

0: Club Rewind.
1: Jelly Roll, Run It,

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Tony Iggy, Astronomy.

0: chão.
1: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 6 in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 7 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà, al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Two colors. Bloodstream.

0: Radio Club è Young Music Young People.
1: Young Music Young People.
0: Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello?
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Club Rewind. Avicii, Heaven.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 29 agosto 2026 è il 241esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:32 e tramonta alle 19:49. Le sante del giorno sono Santa Beatrice di Nazareth e Santa Sabina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 agosto del 1885 l'ingegnere e imprenditore tedesco Gottlieb Daimler brevetta la prima motocicletta. Nel 1991 a Palermo viene assassinato dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alle cosche. E nel 2005 l'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti, comincia ad abbattersi su New Orleans, ucciderà in tutta l'area più di 1000 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 29 agosto del 2004 si spengono i riflettori sui Giochi Olimpici di Atene, mentre la Cina si conferma ad alti livelli, seconda nel medagliere con ben 32 ori. La delegazione italiana porta a casa 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi. E proprio nell'ultimo giorno di gare arriva per l'Italia una prestigiosa medaglia d'oro. Stefano Baldini arriva primo nella maratona. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 agosto del 1959 Adriano Celentano è ai vertici delle classifiche con Il tuo bacio è come un rock. Nel 1966 i Beatles si esibiscono per l'ultima volta dal vivo al Candlestick Park di San Francisco. E nel 1992 Francesco De Gregori rilascia l'album Canzoni d'amore. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Ingrid Bergman, nata a Stoccolma il 29 agosto 1915 e scomparsa a Londra il 29 agosto 1982. Volto storico della storia del cinema, 3 volte premio Oscar, secondo l'American Film Institute, è la 4ª più grande star femminile di Hollywood di sempre. Ricordiamo anche il re del pop Michael Jackson, nato a Gary il 29 agosto 1958 e scomparso

0: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371. 351-851-2371. Sono le 8 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: RFM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Altri 350 lavoratori e residenti sono stati già salvati. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri.
1: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
2: Un gruppo di hacker ha condotto un cyberattacco contro tre aeroporti britannici, sottraendo i dati personali a circa 8,7 milioni di passeggeri. Avrebbero chiesto un riscatto di cui non si conosce l'entità, e a rivelarlo è il Manchester Evening News, secondo cui si tratta di un gruppo criminale noto alle autorità del Regno Unito e già responsabile di azioni simili nel resto del mondo. Tra i dati rubati ci sono email, numeri di telefono, targhe e indirizzi.
1: In Italia ora Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o alla TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita, per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
2: Rivolta nella casa circondariale di Contrada Cavadonna a Siracusa, protagonisti, secondo quanto denunciato dall'organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria, un gruppo di detenuti extracomunitari, già autori di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. 11 gli agenti soccorsi e portati in ospedale.
1: In Italia si continua a morire di droga e di overdose. Nella relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze, con i dati aggiornati al 2025, si parla di un incremento del 7,8% delle vittime, con un totale di 249 morti per overdose. Per la prima volta la cocaina supera l'eroina come causa dei decessi, presente nel 33% delle morti.
2: Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia. Gol di Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Oggi scendono in campo dalle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
0: Club Rewind.
5: Klingande. Riva.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Sean Finn, Infinity 2018.
3: Here's my key, philosophy.

0: RM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Formazione sul campo, squadra e impegno civico. In questo fine settimana la Grand Place di Pollen ospita la quinta edizione del campeggio dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari, una 3 giorni ideata per preparare le nuove leve al servizio del territorio. L'appuntamento è iniziato venerdì pomeriggio con l'apertura e prosegue fino a domenica 30 agosto, in cui saranno previste anche la messa e le premiazioni finali. Nel mezzo, ragazze e ragazzi dei vari distaccamenti valdostani affronteranno esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, affinando la preparazione tecnica e sperimentando cosa significa operare davvero in emergenza. La manifestazione è promossa dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è organizzata dal coordinamento dei gruppi giovanili guidato da Jean-Marie Barocco. In un territorio montano come il nostro, il sistema del volontariato garantisce una presenza capillare ed indispensabile. Formare gli allievi significa dunque assicurare il futuro ricambio generazionale per la sicurezza delle ballate. L'iniziativa punta a trasmettere valori centrali come la solidarietà, la prevenzione e il mutuo soccorso.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna a crescere il sistema imprenditoriale valdostano. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, sono nate 194 imprese a fronte di 91 cessazioni, con un saldo positivo di 103 attività. I dati della Chambre Valdotene confermano che il numero complessivo delle imprese registrate è salito a quota 12.046. In crescita soprattutto costruzioni, alloggi e ristorazioni e servizi alle imprese.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano

0: alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
1: FM News Lab Rewind.
2: Amen. Fuck it.

0: Radio Club e Young Music, Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie. Farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni. Cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti, non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi, infatti, sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo, forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Fleetwood Mac. Little Lies.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
3: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
2: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
3: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori, anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
2: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
3: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
4: no, è così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
2: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
0: FM News.
5: La selezione musicale è curata da
6: DJ Rhythm on the track.
7: Fai oscillare le onde radio, alza il volume di Radio Club.
8: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la

0: FM News.
1: Il 29 agosto è più fresco, più nitido. Mattina serena, pomeriggio stabile, con temperature sui 23-24 gradi. Il cielo è pulito, asciutto, quasi elegante nella sua linearità. Nessuna sorpresa, nessuna deviazione. Solo un bel giorno che fa il suo dovere, ha quella luce che rende tutto un po' più definito.
0: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Florida. Adrenalina.

0: Le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Grava Gertz. Chihiro.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Nella notte le forze russe hanno lanciato missili e droni contro il distretto di Izmail nella regione di Odessa. L'attacco ha provocato almeno una vittima, diversi feriti e danni alle infrastrutture di trasporto. A Kiev un raid con droni ha colpito un deposito di esplosivi causando un vasto incendio seguito da numerose esplosioni. 6 le persone rimaste ferite, oltre 200 quelle evacuate. Un drone ucraino ha colpito un magazzino a Rostov sul Don in Russia. Intanto il presidente russo Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping il 31 agosto in Kirghizistan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
1: L'ex ministro ucraino della difesa Fedorov sarà consulente del Ministero della Difesa italiano. Fedorov ha incontrato il ministro Crosetto. Sarà advisor per l'innovazione della difesa, in particolare sul tema dei droni, della difesa aerea e dei sistemi tecnologici, ha detto Crosetto. Fedorov, dal canto suo, ha spiegato che assisterà l'Italia nell'adozione di moderne tecnologie belliche.
2: Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente statunitense conferma che è stato raggiunto un accordo con Caracas sul petrolio, il più grande della storia, come scrive sul suo social Truth Trump. Garantito a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe del paese sudamericano, la presidente ad interim venezuelana Rodriguez ha dichiarato che l'intesa avrà un impatto significativo sul riconoscimento della nazione.
1: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tra gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
2: Sigifrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a RAI News o al TG3, oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
1: Cambiamo argomento. Secondo un'indagine condotta su 1.000 persone per un motore di ricerca lavoro realizzata tra il 26 e il 30 giugno 2026, viene certificato che tra occupati e chi è in cerca di lavoro in Italia, quasi 7 italiani su 10 vorrebbero cambiare lavoro, ma la maggior parte non sa da dove cominciare. Il 69% degli intervistati prenderebbe in considerazione un cambio di professione e per il 26% di chi lavora il cambiamento è un pensiero costante.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
0: Club Rewind.

0: FM News.
1: Torna ora il notiziario locale. Ecco i fatti del giorno.
2: Formazione sul campo, squadra e impegno civico. In questo fine settimana la Grand Place di Pollen ospita la quinta edizione del campeggio dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari, una 3 giorni ideata per preparare le nuove leve al servizio del territorio. L'appuntamento è iniziato venerdì pomeriggio con l'apertura e prosegue fino a domenica 30 agosto, in cui saranno previste anche la messa e le premiazioni finali. Nel mezzo, ragazze e ragazzi dei vari distaccamenti valdostani affronteranno esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, affinando la preparazione tecnica e sperimentando cosa significa operare davvero in emergenza. La manifestazione è promossa dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è organizzata dal coordinamento dei gruppi giovanili guidato da Jean-Marie Barocco. In un territorio montano come il nostro, il sistema del volontariato garantisce una presenza capillare ed indispensabile. Formare gli allievi significa dunque assicurare il futuro di cambio generazionale per la sicurezza delle ballate. L'iniziativa punta a trasmettere valori centrali come la solidarietà, la prevenzione e il mutuo soccorso.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna a crescere il sistema imprenditoriale valdostano. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, sono nate 194 imprese a fronte di 91 cessazioni, con un saldo positivo di 103 attività. I dati della Chambre Valdotene confermano che il numero complessivo delle imprese registrate è salito a quota 12.046, in crescita soprattutto costruzioni, alloggi e ristorazioni e servizi alle imprese.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data: 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Radio Club 17, DJ Khaled, Love Money.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti Balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Young Music, Young People. Radio Club. Red Foo, New Thing.

0: Musica e divertimento. Sei su Radio Club.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2426 risultano disperse. Il nuovo bilancio, diffuso dall'autorità nepalese sui social, supera quello dei 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1924 nell'ultimo aggiornamento e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
1: Ora la cronaca: è morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo soccorso poco dopo erano apparse immediatamente gravissime, nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
2: E non ce l'ha fatta Carmine Sirica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro grandi ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
1: Caro carburanti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevanti dall'osservatorio del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio.
2: Intanto, mentre ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: Siamo al caso. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A e debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e l'autorete di Halal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ma sentiamo Rafa ai microfoni di Sky Sport.
3: Sì, è un momento difficile adesso che ho salutato i miei compagni. Dopo 7 anni con loro, che è un club che sempre mi ha aiutato a crescere, a fare capire cos'è alto livello. È arrivato il momento di dire addio, forse che voleva salutare d'altro modo, forse essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli.
1: E oggi scendono in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 si gioca invece Juventus-Parma.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
5: La tua colonna sonora è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Cosa amere?
10: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: FM News.
1: Il 29 agosto è più fresco, più nitido. Mattina serena, pomeriggio stabile, con temperature sui 23-24 gradi. Il cielo è pulito, asciutto, quasi elegante nella sua linearità. Nessuna sorpresa, nessuna deviazione. Solo un bel giorno che fa il suo dovere, ha quella luce che rende tutto un po' più definito.
2: Radio Club.
3: Pharrell Williams, Piece by Piece.

0: Young Music, Young People, Young Radio. Questa è Radio Club.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club, Radio Club.
3: Alan Walker, Meek, Dance.

0: RTM News.
1: Ben trovati dalla redazione.
2: In apertura il maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri. Confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata. Almeno 10 le chiese sfregiate, comprese il Duomo, e dal palazzo comunale crollata la parte alta della torre. Danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
1: È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte in Toscana l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza a Roccalbenga, a Grosseto. I due casi sono distinti. A Firenze il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corpo dell'uomo.
2: È morto intorno alle 22 di ieri sera all'ospedale Sant'Eugenio, dove era ricoverato per le ustioni riportate, il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Le condizioni dell'uomo, soccorso poco dopo, erano apparse immediatamente gravissime nonostante l'intervento tempestivo di una donna che era corsa a spegnere le fiamme con un estintore.
1: E non ce l'ha fatta Carmine Serica, l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente del l'ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
2: Dall'estero il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone morte e altre 2.426 risultano disperse. Il nuovo bilancio diffuso dall'autorità nepalese sui social supera quello di 616 vittime comunicato dalla polizia. Anche il numero dei dispersi è aumentato sensibilmente, erano 1.924 nell'ultimo aggiornamento, e a questi bisogna aggiungere i 558 citati dalle autorità cinesi.
1: Le due ruote Super Sabato ad Aragon con i piloti della MotoGP in pista per le qualifiche. Pecco Bagnaia e Moreira hanno conquistato gli ultimi due pass disponibili per il Q2. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Per il calcio oggi in campo dalle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Sassuolo-Torino e Monza-Udinese. Alle 20.45 Juventus-Parma.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club. People just wanna have fun.
5: Imagine Dragons. Demons, DJ Politic Remix.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Radio Club. Gollin, the one. I'm the one.

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Formazione sul campo, squadra e impegno civico. In questo fine settimana la Grand Place di Pollen ospita la quinta edizione del campeggio dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari, una 3 giorni ideata per preparare le nuove leve al servizio del territorio. L'appuntamento è iniziato venerdì pomeriggio con l'apertura e prosegue fino a domenica 30 agosto, in cui saranno previste anche la messa e le premiazioni finali. Nel mezzo, ragazze e ragazzi dei vari distaccamenti valdostani affronteranno esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, affinando la preparazione tecnica e sperimentando cosa significa operare davvero in emergenza. La manifestazione è promossa dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è organizzata dal coordinamento dei gruppi giovanili guidato da Jean-Marie Barocco. In un territorio montano come il nostro, il sistema del volontariato garantisce una presenza capillare ed indispensabile. Formare gli allievi significa dunque assicurare il futuro ricambio generazionale per la sicurezza delle vallate. L'iniziativa punta a trasmettere valori centrali come la solidarietà, la prevenzione e il mutuo soccorso.
3: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
4: Torna a crescere il sistema imprenditoriale valdostano. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, sono nate 194 imprese a fronte di 91 cessazioni, con un saldo positivo di 103 attività. I dati della Chambre Valdotene confermano che il numero complessivo delle imprese registrate è salito a quota 12.046. In crescita soprattutto costruzioni, alloggi e ristorazioni e servizi alle imprese.
5: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere d'ora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere d'ora. Il quartiere d'ora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
6: Le notizie di NoSalp.
7: Demografia. Vallesi in aumento, Valle d'Aosta in calo. Al microfono Enrico Marcial. Il Servizio Cantonale di Statistica del Vallese ha presentato le proiezioni di crescita demografica nel cantone al 2055, cioè nei prossimi 30 anni, spiegando che la popolazione aumenterà e di parecchio. L'argomento è interessante per il confronto con i territori vicini. L'Alta Savoia continua a crescere anche per l'effetto di prossimità con la Svizzera e Ginevra. Secondo le proiezioni potrebbe aumentare di 43.000 abitanti entro il 2056, quasi il 5%. La Savoia dovrebbe rimanere invece stabile. La Valle d'Aosta segue invece la traiettoria opposta. La popolazione è in calo. Nel 2024 per ogni 100 decessi ci sono state appena 45 nascite. Il saldo migratorio positivo compensa il 78%

0: potrebbero perdere abitanti. La crescita sarà concentrata nei poli urbani e di pianura, in particolare nella prossimità con Losanna e il Vaud. C'è poi la questione dell'invecchiamento. Oggi gli over 65 sono circa il 21% della popolazione, nel 2055 saranno il 31%.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Disclosure. Magnets.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
1: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre, danni in 3 dei 4 padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole, migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
2: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
2: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
1: Lo sport. È di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Digian Antonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
2: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 851 2371.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto. Arrivo a caricare la macchina.
2: CIDAC.
3: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
4: Sumia. Higo, happy now.

DJ, work it out. My baby, work it out. My DJ, work it out. My

0: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Il Milan vince 2-0 contro il Venezia grazie al gol di Ramos e all'autorete di Halal e si porta in testa la classifica in solitaria almeno per una notte. Il Diavolo, a differenza della 2-1 al Torino, ha concesso di più ma non ha subito gol, il che non è da sottovalutare. Questa partita ci dimostra come abbiamo molto da fare e da lavorare. Abbiamo sofferto l'uno contro uno nelle transizioni. A tratti ci siamo dovuti piegare al Venezia, ha commentato mister Amorim a fine match. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30 e Juventus-Parma alle 20:45. Intanto, dopo 7 stagioni, Rafa Leao lascia il Milan per approdare al Galatasaray. È un momento difficile, ho salutato i miei compagni, l'amore che ho per il Milan non finirà mai, da lontano li seguirò sempre, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
1: È arrivato il momento di dire addio, forse che voler fare un addio in un altro modo, essere l'ultima volta a San Siro, lì sopra, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato il sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua e porterò tutti quelli che mi hanno aiutato, quindi devo solo ringraziare.
0: Saltata invece la trattativa tra Kessié e la Juventus. Il centrocampista ivoriano ex Milan ha comunicato nella notte ai bianconeri che non ci sono le condizioni per raggiungere un accordo. Sfuma così uno degli obiettivi più importanti in queste ultime ore per la vecchia signora. Da capire ora se proverà a cercare un'alternativa in quel ruolo o se dirotterà le proprie attenzioni su un rinforzo per l'attacco. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marc e terzo Alex. Seconda fila tutta spagnola con Raul Fernandez, Martine Acosta. Settimo di Gian Antonio, ottavo Bagnaia. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. L'Italbasket apre la seconda fase a gironi delle qualificazioni con un pesantissimo KO nella trasferta di Tuzla. La Bosnia-Erzegovina vince 78-76 in volata e infligge il secondo stop agli azzurri. L'Italia tornerà in campo tra 3 giorni a Pesaro per sfidare la Serbia, reduce da un successo nettissimo sull'Islanda. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Club. Fuzzy hair. This is not James B.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: As Love, the show.
4: So what about-

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri, oltre 630 morti e 2300 feriti. E questo è il nuovo catastrofico bollettino della polizia nepalese sui canali social. I dispersi salgono a quasi 3000. L'esercito nepalese ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rusawa, colpito dalla devastante piana del fiume Botekoshi. Le operazioni di soccorso proseguono per raggiungere altre 100 persone ancora bloccate.
1: Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera in ospedale a Cuba, a riportare la notizia il Corriere della Sera. Secondo il quotidiano, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle vi sarebbe arrivato in gravi condizioni. Il giornale riporta solamente che nella serata di ieri l'ex deputato è stato portato in ospedale in condizioni che sarebbero molto serie. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico. Il ministro Tajani è in contatto con l'ambasciata a Cuba.
2: Non ce l'ha fatta la bimba di 4 anni che domenica scorsa era rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la statale Ponte Bana alle porte di Udine, dove risiedeva con la famiglia. È la seconda vittima. La piccola era a bordo di un'auto guidata dal padre, che era finita contro un platano, e nell'impatto era morta la sorellina di 11 anni. L'uomo aveva riportato ferite non gravi. Ai carabinieri aveva raccontato di essere rimasto vittima di un malore. Gli accertamenti sul tasso alcolemico avevano dato esito negativo.
1: Ricerca in corso di un uomo disperso in mare. Un altro bagnante ha tentato di salvarlo, ma è stato recuperato dai bagnini perché non riusciva a tornare a riva per le grandi onde e le forti correnti. È successo stamattina sulla spiaggia di Bogliasco, nel Levante di Genova. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco sono impegnati nella ricerca. In azione i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della Guardia Costiera.
2: Una tromba d'aria accompagnata da grandine si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona, lasciando dietro di sé una città ferita. In appena 10 minuti la furia del maltempo ha scoperchiato tetti, danneggiato almeno 10 chiese, a partire dal Duomo, abbattuto migliaia di alberi e colpito circa 10.000 automobili. 8 famiglie sono state evacuate dalle loro abitazioni, mentre una 40 di persone ha avuto bisogno di cure mediche. Nessuna è in gravi condizioni.
1: MotoGP ad Aragon, una delle piste predilette di Marc Marquez, dove ha ottenuto 7 affermazioni in carriera. Marco Bezzecchi ruggisce, frantumando il record della pista e diventando il primo pilota a girare sotto il muro dell'1,45, grazie a un crono da 1,44,962, che fa capire la competitività dell'Aprilia su questa pista. Il pilota romagnolo scatterà in prima fila con i fratelli Marquez. Alle 15 il via alla gara sprint.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: Radio Club.
5: Bruno Martini, wake up with you.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
3: Federico Scavo, Fit, Andrea Guzzoletti, Jutro, Jefferse Strüm.

0: FM News.
1: E ora l'appuntamento con la nostra redazione locale per le notizie del giorno.
2: Formazione sul campo, squadra e impegno civico. In questo fine settimana la Grand Place di Pollen ospita la quinta edizione del campeggio dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari, una 3 giorni ideata per preparare le nuove leve al servizio del territorio. L'appuntamento è iniziato venerdì pomeriggio con l'apertura e prosegue fino a domenica 30 agosto, in cui saranno previste anche la messa e le premiazioni finali. Nel mezzo, ragazze e ragazzi dei vari distaccamenti valdostani affronteranno esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, affinando la preparazione tecnica e sperimentando cosa significa operare davvero in emergenza. La manifestazione è promossa dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è organizzata dal coordinamento dei gruppi giovanili guidato da Jean-Marie Barocco. In un territorio montano come il nostro, il sistema del volontariato garantisce una presenza capillare ed indispensabile. Formare gli allievi significa dunque assicurare il futuro ricambio generazionale per la sicurezza delle vallate. L'iniziativa punta a trasmettere valori centrali come la solidarietà, la prevenzione e il mutuo soccorso.
0: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una 50ina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
3: Torna a crescere il sistema imprenditoriale valdostano. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, sono nate 194 imprese a fronte di 91 cessazioni, con un saldo positivo di 103 attività. I dati della Chambre Val d'Autenne confermano che il numero complessivo delle imprese registrate è salito a quota 12.046. In crescita, soprattutto costruzioni, alloggi e ristorazioni e servizi alle imprese.
4: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci. Il quartiere ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
0: FM News.
5: Club. J.P. Cooper. She's on my mind.

0: Young Music, Young People, Radio Club. Radio Club è anche sui social, cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Radio Club.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind. Scissor Sisters. Only the horses.

0: RM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo ora al conflitto in Iran. Il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato: dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura allo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai Mondiali di Canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the Track.
4: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Young Music, Young People, Radio Club,
14: Kate Ryan, Désenchanté.

0: Silvia, dove sei?
1: Alla CIDAC, sto facendo la scorta perfetta per la dispensa.
0: Quale dispensa? Quella in cui non entra più nemmeno uno spillo?
1: Ah, per queste offerte lo spazio si trova per forza. Tonno filo d'olio mare aperto da 360 grammi a soli 3,99 euro e biscotti balocco da 700 grammi a 1,69 euro.
0: Ok, preparo gli scatoloni in salotto, arrivo a caricare la macchina. CIDAC.
2: Lab Rewind. Gossip. Crazy again.

0: i nuovi successi ogni giorno, ogni ora su Club.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: sabato.
1: FM News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarebbero gravi, come si apprende da fonti informate, le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Santa Clara, Cuba, in seguito a un malore durante il suo viaggio nell'isola. Ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi vicepresidente dell'associazione Schierarsi, 48 anni, compiuto il 4 agosto, Di Battista avrebbe accusato un forte mal di testa. Da questa notte sono in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba, lo afferma sui social il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani.
2: Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violenti alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì ad intraprendere il viaggio di ritorno. Oltre 670 i morti e 2300 feriti, e questo il nuovo bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I dispersi salgono a quasi 3000.
3: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. Per lei, gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
2: Volevo solo riprendermi la collanina, li ho inseguiti e ho perso il controllo dopo che mi hanno tirato un calcio alla portiera. E questa è la versione fornita agli investigatori da Domenico Scullari, l'imprenditore torinese di 39 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo quanto accaduto lungo Po Antonelli a Torino. Una rapina durata pochi istanti si è trasformata in un inseguimento con il SUV, concluso con due ragazzi travolti e poi, secondo le accuse, picchiati dall'uomo.
3: Almeno 37 persone sono state uccise in un attacco aereo russo notturno sulla regione di Kiev. Lo ha dichiarato oggi il governatore Chachenko. Scrivendo su Telegram ha aggiunto che 42 persone sono rimaste ferite e che oltre 380 sono state evacuate dalla zona colpita nel distretto di Bucha. 3 persone sono morte e 9 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini nella regione russa di Belgorod. Lo hanno dichiarato le autorità locali sul loro canale Telegram. 3 dei feriti versano in gravi condizioni, hanno aggiunto le autorità.
2: MotoGP in chiusura, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon, lo spagnolo scattato secondo si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer, undicesimo Bagnaia, out Marini di Gian Antonio e Quartararo. In classifica Martin è a più 29 su Bezzecchi e a più 33 su Marc Marquez.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: FM News.
4: La selezione musicale è curata da
5: DJ Ritmo on the track.
6: People just wanna have fun. Radio Club.
7: Tiesto, can you dance?
8: As we dance to a beat that seems out of time, to the one you feel in the metronome of your mind. Does it offend you?

0: Sintonizzati online o in digitale. Radio Club è in FM, ma anche sul web.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: RFM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 km dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
1: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
2: Chicchi di grandine grossi come palline da golf, 10 cm di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda. Richiesto lo stato d'emergenza.
1: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
2: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
1: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Club è sempre con te.
5: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la va.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile e in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato dal alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

A volte chiedi cosa c'ho, che ho lo sguardo spento. È la bandiera della pace, io la guerra dentro. Forse non sono capace di essere contento. A volte penso dove vado quando mi addormento. Ammetto, un po' mi pento, che faccio dei sogni grandi pure da sveglio. Dici che al mondo reale devo stare attento, ma al mondo reale per chi non sa far di meglio.

0: Luca, dove sei?
1: Di ritorno da un trekking sulle nostre montagne e con una fame da lupi.
0: Allora fai un salto alla CEDAC. Ci sono offerte perfette per ricaricarti subito. Pasta Rummo da 500 grammi a soli 79 centesimi e passata Pumarò Star da 700 grammi a 99 centesimi.
1: Un bel piatto di pasta fumante con il tuo buonissimo sugo. È la combo perfetta per riprendersi. Passo subito in via Paravera. CEDAC.
2: FM News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Sarà trasferito a La Habana da Santa Clara, dove era ricoverato per un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Prego per la sua salute, ha detto. Il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione e profonda preoccupazione, così in un comunicato.
3: Non era un incidente domestico né un malore, ma un omicidio. La procura di Torre Annunziata, dopo una serie di accertamenti, nella notte ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri pomeriggio in un'abitazione di Gragnano, a sud di Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna, verosimilmente affetta da problemi psichici, avrebbe tagliato il tubo del gas nell'abitazione materna nel tentativo di appiccare un incendio. Le fiamme generate dalla fuga di gas avrebbero investito e ucciso la 75enne.
4: La maggior parte degli edifici comunali chiusa lunedì a Cremona, dopo il nubifragio di ieri che ha colpito la città con grandine e raffiche di vento fino a 90 km orari. Lo ha annunciato sui social il sindaco Virgilio, che ha disposto anche la chiusura dei parchi per verificare la situazione degli alberi. La tromba d'aria ne ha fatti cadere migliaia. La regione chiederà lo stato di emergenza. Palazzo Chigi, la premier Meloni, segue con attenzione la situazione.
3: L'autorità per la gestione delle emergenze nepalese ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione. Salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet comunicati dalle autorità cinesi. Oltre 3.000 persone risultano ancora disperse, 2.426 solo sul versante nepalese.
4: È morto a 92 anni a Modena il grande fotografo Franco Fontana. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei di tutto il mondo. Nel corso della sua vita ha esposto le sue immagini in più di 400 mostre. Gli sono stati dedicati 70 libri e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali. Maestro del colore, ha collaborato con riviste nazionali ed estere e firmato molte campagne pubblicitarie.
3: Lo sport in chiusura è il calcio. Dopo la vittoria del Milan ieri sul Venezia, continua la seconda giornata di Serie A. Dalle 18.30 in campo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Alle 20.45 sarà il turno della Juventus, impegnata contro il Parma. Per la MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex e Bezzecchi. Quarto Acosta, poi Martin e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani la gara lunga.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
6: Radio Club.
7: RAF by Pacodo. Baker Lou Symphony.

0: getting horny now.
1: FM News.
2: Voltiamo pagina e andiamo alle novità sul contratto scuola. Gli aumenti del nuovo contratto istruzione e ricerca sono già visibili nel cedolino di agosto, insieme agli arretrati che saranno liquidati entro il mese. Il ministro Valditara parla di un percorso di valorizzazione del personale, con incrementi complessivi che raggiungono 412 euro per i docenti e 304 per gli ATA.
3: Voltiamo pagina e andiamo alla cronaca dal Cansiglio e dal Trevigiano. Dopo le 18 pecore uccise alla Malga Le Rotte, i lupi hanno colpito ancora, questa volta sulle colline tra Vittorio Veneto e Fregona. Nel recinto dell'allevatore Montini sono state sbranate pecore e agnelli. Il branco, ormai stanziale, continua a predare a bassa quota, creando forte preoccupazione tra gli allevatori.
2: Parliamo ora del rientro in Italia di un esponente di vertice dell''Ndrangheta. È stato consegnato all'Italia Domenico Paviglianiti, storico boss dell''Ndrangheta, arrestato a giugno a Soria, in Spagna. L'uomo, irreperibile dal 2022, è stato scortato a Fiumicino dopo la decisione dell'autorità giudiziaria spagnola. Dovrà scontare oltre 19 anni di carcere per associazione mafiosa, omicidio e armi.
1: FM News. FM News.
4: Bentornati all'appuntamento con le notizie del giorno della Valle d'Aosta.
5: Formazione sul campo, squadra e impegno civico. In questo fine settimana la Grand Place di Pollen ospita la quinta edizione del campeggio dei gruppi giovanili dei Vigili del Fuoco Volontari, una 3 giorni ideata per preparare le nuove leve al servizio del territorio. L'appuntamento è iniziato venerdì pomeriggio con l'apertura e prosegue fino a domenica 30 agosto, in cui saranno previste anche la messa e le premiazioni finali. Nel mezzo, ragazze e ragazzi dei vari distaccamenti valdostani affronteranno esercitazioni pratiche e simulazioni sul campo, affinando la preparazione tecnica e sperimentando cosa significa operare davvero in emergenza. La manifestazione è promossa dalla Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed è organizzata dal coordinamento dei gruppi giovanili guidato da Jean-Marie Barocco. In un territorio montano come il nostro, il sistema del volontariato garantisce una presenza capillare ed indispensabile. Formare gli allievi significa dunque assicurare il futuro ricambio generazionale per la sicurezza delle vallate. L'iniziativa punta a trasmettere valori centrali come la solidarietà, la prevenzione e il mutuo soccorso.
6: Ed ora apriamo una pagina che profuma di tradizione, di comunità e di antichi gesti condivisi. La giunta regionale ha approvato l'organizzazione dell'11ª edizione dello Pannea, i panni delle Alpi, in programma il 17 e il 18 ottobre. L'iniziativa coinvolgerà una cinquantina di comuni della Valle d'Aosta con l'apertura di oltre 60 forni e numerosi mulini storici. L'obiettivo è valorizzare la tradizione del pane nero alpino, recuperare le tecniche di preparazione e cottura tramandate nei villaggi, diffondere l'importanza dei saperi artigianali e rafforzare lo spirito comunitario legato alla vita rurale. Il progetto punta anche a stimolare l'interesse dei piccoli agricoltori verso la coltivazione dei cereali, sostenendo una filiera che unisce cultura, territorio e identità.
7: Torna a crescere il sistema imprenditoriale valdostano. Nel secondo trimestre dell'anno, tra aprile e giugno, sono nate 194 imprese a fronte di 91 cessazioni, con un saldo positivo di 103 attività. I dati della Chambre Valdotene confermano che il numero complessivo delle imprese registrate è salito a quota 12.046. In crescita, soprattutto costruzioni, alloggi e ristorazioni e servizi alle imprese.
8: 14 settembre 2026 is the date. La vostra voce sta facendo la differenza. Siamo oltre 700 risposte al nostro sondaggio rispetto alla costruzione di un nuovo supermercato, un centro medico e un parcheggio di oltre 180 posti auto a quartiere Dora. Di fronte a numeri così chiari, la domanda sorge spontanea. Le decisioni rispecchiano davvero la volontà di chi il quartiere lo vive, delle associazioni e dei cittadini? E a tal proposito lanciamo una data, 14 settembre 2026 alle ore 20:30, dove Sala BCC in via Garibaldi 3. Siete invitati a un incontro indetto da Confcommercio per presentare i risultati del questionario raccolti fino al 14 settembre alle ore 12, confrontarci apertamente su un tema che riguarda tutti noi, far sentire la voce del quartiere a chi decide. È il momento di esserci, il quartiere ha ha bisogno anche della tua presenza e della tua voce. Il 14 settembre ti aspettiamo in sala BCC alle ore 20:30 per discutere rispetto ai risultati del questionario e rispetto al futuro del quartiere Dora. Il quartiere Dora ha bisogno anche della tua voce.
1: FM News.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
9: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
9: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
9: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
10: Young Music, Young People, Radio Club.
11: Frido, DJ Catch, So Sick Triple.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo clamoroso. Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta mentre era in maglia rossa. Un incidente, una caduta a una trentina di chilometri dalla fine dell'ottava frazione, mentre il 27enne sloveno era al centro del gruppo. Diverse escoriazioni e soprattutto un problema alla spalla sinistra impediscono a Pogacar di continuare la corsa, della quale era leader dalla prima frazione. Il campione del mondo è salito in ambulanza, visibilmente insanguinato all'altezza del volto. È la prima volta in carriera che si ritira in una corsa a tappe. E siamo al calcio. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato, con tre partite in contemporanea dalle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Per la prima in casa del campionato, Spalletti ha annunciato le assenze di McKennie e quasi certamente Thuram, oltre a Elgiz. Attacco rivisto con il probabile innesto di David accanto a Colomboani e il lancio di Alai Begovic. Celik preferito ancora a Cambiaso. Nel Parma dubbi fra Romero e Luntani, mentre in attacco è certo di una maglia El Bilal Touré. Vigilia di Napoli-Como, l'allenatore azzurro Max Allegri ha introdotto la sfida al Maradona in programma domani alle 18:30. Sarà emozionante, affrontiamo la nuova realtà del calcio italiano. Su Fabregas promette bene, ha fatto ottimi risultati. Sulle scelte di formazione e di modulo, ogni gara è diversa, dice Spalletti, bisogna interpretare i momenti. E sul mercato, sicuramente non serve aggiungere qualcuno a tutti i costi. E a proposito di calciomercato, Rafa Leao è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni di Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul intorno alle 14:45. Svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Si trasferisce per una cifra totale di 45 milioni di euro e il 20% della futura rivendita. Avrei voluto salutare anche i tifosi per l'ultima volta dal campo di San Siro, ma non è stato possibile, ha detto Allinate prima della partenza. A Milano, ha detto, mi sono sempre sentito a casa. Ufficiale Samuele Ricci al Como. Il centrocampista si trasferisce dal Milan in prestito con diritto di riscatto. Sebastiano Esposito è del Sassuolo. Accordo trovato tra Roma e Marsiglia per Balerdi. I club hanno definito il trasferimento in Serie A del difensore sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Nelle prossime ore il calciatore sarà in città per visite mediche e firma. Per il reparto offensivo prende invece quota il nome di Luis Enrique, esterno brasiliano classe 2001 dello Zenit. Contatti in corso. E nelle ultime ore clamoroso blitz dell'Atalanta, che sta cercando di riportare Frank Kessié a Bergamo. In corso i contatti con l'entourage del centrocampista ivoriano. In giornata era definitivamente sfumata la trattativa fra Kessié e la Juventus, mentre si va via via raffreddando la pista che porta alla Roma del suo ex allenatore Gasperini. La MotoGP va tutto come previsto nella sprint race di Aragon. Marc Marquez passa a Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e Alvez, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta del mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Club, people just wanna have fun.
2: To me up.
3: DK Productions, cry to me.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a La Habana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
1: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
2: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
1: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucolla a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: La musica che conosci e ami su Radio Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers,
2: quest'estate.
3: È un dinosauro quello!
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.
13: Radio Club.
14: Luis Rodriguez.

0: domenica 30 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Inquinamento. La guerra può anche finire a volte, ma le sue conseguenze sull'ambiente durano molto più a lungo. Studi recenti accendono i riflettori sulla pesante eredità ecologica lasciata dai conflitti. Mesi di bombardamenti, incendi, di depositi di petrolio e gas, distruzione di infrastrutture, deliberano in atmosfera milioni di tonnellate di emissioni climalteranti, con un impatto paragonabile a quello prodotto in un anno da interi paesi. E i danni non si limitano al presente, gli esperti avvertono che gli effetti potrebbero protrarsi per decenni, compromettendo ecosistemi, agricoltura e salute pubblica. A ciò si aggiungono i costi della ricostruzione. L'impatto climatico delle guerre è dunque spesso sottovalutato, perché oltre al dramma umano ed economico, ogni conflitto lascia una profonda cicatrice sull'ambiente. E a proposito di difesa dell'ambiente, portare a casa anche un solo pugno di sabbia come souvenir può sembrare un gesto innocente, ma contribuisce al progressivo impoverimento degli ecosistemi costieri. La sabbia infatti svolge un ruolo fondamentale nella protezione delle spiagge dall'erosione, ospita numerosi organismi viventi e partecipa al delicato equilibrio naturale dei litorali. Anche il prelievo di quantità molto piccole, se ripetuto da migliaia di turisti, può provocare danni importanti. E a proposito di sabbia, in Giamaica è sempre più acceso il dibattito sull'accesso al mare. Molti cittadini chiedono di potersi riappropriare delle spiagge sempre più occupate da resort di lusso e strutture turistiche. Il tema è diventato simbolo del difficile equilibrio tra sviluppo economico del paese e diritto collettivo a fruire del patrimonio naturale. La vicenda solleva una questione più ampia. Le spiagge sono una risorsa economica fondamentale, ma anche un bene comune da preservare e condividere. Animali. Avere un gatto in casa non vuol dire rinunciare all'adozione di un cane. Al contrario, con le giuste attenzioni, le due specie possono convivere serenamente ed instaurare un forte legame. La chiave del successo è rispettare i tempi di entrambi. L'importante è scegliere un cane dal temperamento equilibrato e organizzare i primi incontri in modo controllato, evitando forzature. Micio, infatti, deve poter mantenere i propri spazi sicuri e avere sempre una via di fuga. Fondamentale la pazienza, infine. La convivenza non nasce in un giorno e può richiedere settimane se non mesi, a seconda del carattere dei pet. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Radio Club. Radio Club.
2: Ida Core. Let me think about it.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: Sono le 20 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonte informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
1: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
2: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishul Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piana del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
1: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo. Ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
2: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
1: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogačar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti, da Pucol a Scheracco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
6: Miley Cyrus, See You Again.

0: la tua radio preferita, qui e adesso. Radio Club.
1: Sono le 21 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: bye.
1: Questa è Radio Club.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Sofì. Ascoltateci anche dal web su www.radio-club.it.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: entra nel mondo dell'alchimia musicale. Resta su Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: up to music to be murdered by, like.
1: Good moods, good vibes, good radio. Questa è Radio Club.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: James Hype, Crank.

0: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351-851-2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Ciao, sono Martina. Lo sai che puoi ascoltare Radio Club anche sul web? Vai su www.radio-club.it. Radio-club.it.
1: È 1:03.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: la tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: in FM, sul web o tramite app. Così ascolti Radio Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle